aspettò che il grande giattolo sebbene umbio e puro da tonda. E la tonda ci aiutò, la tonda, un volettore absurdo.